molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate, gli occhi morbidi.

siamo qui, stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu

scomparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti.